0: Radio Gelosa ti riporta al 1999.
1: Aspetta, no.
2: Via.
1: E qui applausi, regali, cose.
2: Che regalo dovete fare anche voi adesso. A loro.
1: Move
2: dovete
1: your
2: cantare
1: body.
2: Un'altra canzone.
1: Move your body? Si fa?
2: E si fa! Move your body.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 3:01.
2: Tutto ok?
3: Ti amo. Oh, oh mio Dio. Mi è uscito. Vi slancio. Mi è uscito dalla bocca come una specie di. Io ti amo. Io l'ho ridetta. Tu sei dentro di me. Tu sei come. Tu sei una malattia. È come se fossi contagiata da Marx Sloan. E non riesco a pensare a niente e a nessun altro. Non riesco a dormire. Non riesco a respirare. Non riesco a mangiare. E ti amo. Ti amo in ogni momento. In ogni minuto di ogni giorno. E io amo.
4: Radio Gelosa in Love.

0: simpatica, eh?
1: No. Ti amo.
0: Quando ci si ama, la distanza può essere crudele, ma pensarti è dolce. L'amore suona su Gelosa.

0: che una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 4 e 2 minuti.
2: La mia sorte era segnata. Mentre ero sott'acqua, ho fatto un patto con Dio. Gli ho detto che ero pentito, che avevo capito di essere stato un pazzo a lasciarti per andare laggiù a fare l'eroe. Ti ho promesso che non avrei preteso nient'altro. Solo poterti rivedere ancora una volta. E vuoi saperlo? Ne è valsa la pena. Tu mi hai tenuto in vita. Tu mi hai fatto tornare. Terrò fede al mio patto, Evelyn. Uscirò dalla tua vita, senza pretendere altro da te. Ma voglio solo sapere perché. Solo questo ti chiedo, per favore, dimmi perché.
3: Non si ama finché non si soffre. Radio Gelosa. In Love.

0: La mia vita in realtà è una vera e propria catastrofe. Se sei intelligente faresti bene a scappare di corsa.
1: Io rimango qui. Se trovi l'amore, non scappare.
2: E adesso...

0: non volevo altro che una casa e una famiglia con te, che invecchiare vicino a te. Ma la vita non mi ha chiesto che cosa volevo. E io darò a Dani tutto il mio cuore, tutto me stesso. Ma credo che non guarderò mai più un tramonto senza pensare a te. Ti amerò per tutta la vita, Reef.
1: Non si ama finché non si soffre. Radio Gelosa in Love.

0: Se due persone si amano davvero, ma purtroppo non riescono a stare insieme, quando è che arrivano al punto di dire basta, è finita?
1: Mai.
2: Il vero amore non finisce. Radio Gelosa in Love.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano del 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 5 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. La radio è donna, la musica è donna, l'alba è donna. Alba Chiara, su Radio Gelosa, la musica

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: e un brano del 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 6 e un minuto.
2: Radio Gelosa.
3: Basta.
4: Nonno, ancora problemi con internet?
3: Non ne capisco niente, nessuno mi aiuta, nessuno risponde.
4: Fai come me, scegli Springo, l'operatore veneto che risponde sempre. Hanno fatto tutto loro, nuovo contratto, sopralluogo, installazione e gestione del vecchio impianto.
3: Tu sì che sei Springo.
5: Internet Springo, la soluzione giusta.
6: Tatuaggio, trucco semipermanente, abbronzatura, make-up, nails bar, adrenalina. La formula artistica per la tua immagine a Villa Franca Padovana. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. Adrenalina, enjoy your dark side.
7: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
8: Questa estate Vicenza diventa un grande palcoscenico a cielo aperto. Dal 19 al 30 agosto torna Be Popular, il piccolo festival di teatro popolare giunto alla 10ª edizione. Spettacoli, concerti, incontri, libri e grandi protagonisti della scena italiana con il debutto nazionale del nuovo spettacolo di Stivalaccio Teatro, Scaramuccia, una commedia dell'arte. Acquista subito i biglietti e scopri il programma completo su bepopular.net.
9: Danico Abbigliamento Calzature, è il momento del metà prezzo.
10: Meno 50% su oltre 20 grandi marchi.
9: Calvin Klein, Liu Jo, Timberland, High Blues e ancora
10: Penny Black, Yes Z, Cocca, Olly e tanti altri, tutti a metà prezzo.
9: Solo da Nico Abbigliamento Calzature
10: e su nico.it.
2: Radio Giro.
11: Buongiorno. Adesso fino alle 9 Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica. Yeah! Ti fa partire col piede giusto. Mm-hmm. E ti ricorda l'orario.
1: Sono le 6:09.

0: colazione a casa o al bar. Con Gelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9.
1: Il modo migliore per iniziare la giornata.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Per la tua azienda o attività, scegli Nori Rent, furgoni e minivan 9 posti senza livrea, per trasporto merci o persone, 391-703-7925 o norirent.com.
3: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
4: Enza, specialista nell'accoglienza.
5: Dai!
6: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
7: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB, showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga, cvbeltrame.it. CVB, tutto scorre.
8: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, per luglio e agosto, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica osteria Al Garibaldino, vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 83 06 41.
9: Ciao, sono Luigi.
10: Io Giorgia.
11: E io Federico. Siamo gli arredatori di Meneghello Arredamenti.
10: La nostra missione? Trasformare ogni casa in un capolavoro con progetti su misura, mobili di qualità e meravigliosi saldi. E se prenoti dal lunedì al venerdì ricevi un voucher di 500 euro.
9: Meneghello Arredamenti a Limena. Su appuntamento anche fino alle 22.
12: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

Se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Dalle montagne di Asiago nasce il gusto autentico del miele. È Antica Apicoltura Caberlaba, dove l'arte dell'apicoltura si tramanda di generazione in generazione. Produzione e vendita di miele 100% italiano, ma anche pappa reale, polline, propolis e l'ape cosmetica. La linea naturale di produzione propria per viso e corpo. Antica Apicoltura Caberlaba, solo il meglio delle api. Ad Asiago, località Caberlaba, e su apicolturacaberlaba.com.
3: Oggi è una giornata tutta per me. Yoga, skincare, un po' di decluttering e controllo dell'auto, self-care per me e Franzoso per la mia auto. Franzoso Auto Service a Montebelluna mantiene in forma la tua auto con controlli, manutenzioni, riparazioni e auto sostitutiva. Franzoso Auto Service, ci prendiamo cura della tua auto. Info su franzosoautoservice.it.
4: Senti già un buon profumino, eh?
5: Oasi del barbecue a Tiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche. Grandezze diverse. Cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
4: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue a Tiene. Via Guglielmo Marconi 19.
5: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
6: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami, servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
7: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
8: Country, musica, griglia e divertimento. Venerdì 31 luglio l'Osteria al Maraneo a Torri di Quartesolo presenta Free Gunslingers, una serata tutta da vivere con menù speciale e l'energia del vero country. Prenota il tuo tavolo allo 044 180 13 96 e segui Osteria al Maraneo sui social.
9: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 7 e un minuto.
2: Radio Gelosa.
3: Ma che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
4: Non lo sai! Fino al 24 luglio fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
3: Cosa?
4: Corri che ci andiamo anche noi! Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
5: Da oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico per posizione meccanico, elettrauto e meccatronico. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo dei veicoli industriali. Gruppo Gazzola, sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrucks.com.
6: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
7: 8 case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
8: Vuoi unire il benessere del sonno a un grande risparmio?
9: Approfittane subito. Da Desiderio Materassi, promozione straordinaria, doppio sconto.
8: Su tutti i materassi, reti ad oghe e poltrone relax, c'è il doppio sconto fino al 50%.
9: Seguici su Facebook Desiderio Materassi, a Piove di Sacco, a Padova e Camisano Vicentino.

Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.

0: Or is it love?
1: Punta la sveglia su Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 alle 9 c'è Radio Sveglia.
2: Radio Sveglia.
1: Il tuo risveglio musicale.

lanciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, m'ha baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: ascolti? Che radio ascolti? Tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Da oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico per posizione meccanico, elettrauto e meccatronico. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo dei veicoli industriali. Gruppo Gazzola, sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrucks.com.

0: pesca e limone.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
4: Sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi.
5: Sono salvo. Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market a Vicenza in Viale Torino 32.
6: Fino al 27 luglio la Proloco di Scorzè Venezia vi invita ad una nuova edizione della Festa del Pomodoro. Cappella di Scorzè si animerà con stand gastronomici, mostre di prodotti agricoli locali, musica dal vivo, eventi sportivi e sfilate auto, moto e trattori. Seguiteci sulla pagina Facebook e Instagram ufficiale della Festa del Pomodoro di Cappella di Scorzè Venezia.
7: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Da oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico per posizione meccanico, elettrauto e meccatronico. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo dei veicoli industriali. Gruppo Gazzola, sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrucks.com.
2: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group, a Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
3: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
4: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
3: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
4: Impronta Sport, lascia il tuo segno. A Villorba Treviso.
5: Alzatevi tutti dal divano, c'è la sagra di San Gaetano.
4: Quella del famoso coniglio allo spiedo.
5: Due aree spettacolo, liscio e giovani. Il 24 luglio. Luglio Country Tour DJ.
4: Il 25 Suonami Band.
5: Il 26 Guzzinati ed Enrica Pepe. Ospite Fiorenzo Tassinari.
4: Il 27 Mary Maffeis.
5: Il 28 Matteo Bensi.
4: Il 29 Anna Maria Allegretti.
5: Dal 24 al 29 luglio Sagra di San Gaetano a Poiana di Grisignano di Zocco, a 2 chilometri dall'uscita autostradale.
4: Sponsor Carmo Idraulica Gottardo di Grisignano di Zocco.
6: Quanto vale la tua carta fedeltà?
7: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
6: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
7: Ali migliora

0: SD, Cocca, Olly e tanti altri, tutti a metà prezzo.
1: Solo da Nico Abbigliamento Calzature
0: e su nico.it.
2: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 8.
2: Radio Gelosa.
3: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
4: Da oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico per posizione meccanico, elettrauto e meccatronico. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo dei veicoli industriali. Gruppo Gazzola, sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrucks.com.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Stanco dei prezzi che salgono? Ovunque ti giri, tutto costa di più. Ma per la tua casa c'è un'eccezione. Polis Ceramiche va controcorrente. Mentre tutto aumenta, noi abbiamo scelto di restare dalla tua parte. Scopri il Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro al metro quadro. Un prezzo incredibile per una qualità 100% italiana. Da Polis Ceramiche trovi pavimenti, rivestimenti e arredo bagno per ogni tuo progetto. Con 45 negozi in tutta Italia, Polis Ceramiche è sempre vicino a te. Trova il punto vendita più vicino su polis.it.
2: Radio Gelosa Informazione.
3: Ben trovati con l'informazione, una buona giornata. Il governo si dice pronto, se necessario, a intervenire di nuovo per ridurre le tariffe alla pompa e che valuterà la misura delle accise mobili. Intanto nel disegno di legge sulla concorrenza in Consiglio dei Ministri c'è la riforma della rete dei distributori di carburanti. L'obiettivo è ridurne il numero eliminando quelli piccoli e obsoleti. C'è pregiudizio per cui si inverte l'onere della prova per le forze di polizia, lo ha detto il ministro Piantedosi a seguito dei fatti di Bologna. Ascoltiamo il responsabile del Dicastero degli Interni.
4: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, in tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
3: Ed era l'ultima notizia, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
2: Radio Gelosa Informazione.
5: Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

Se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
3: Qualità e trasparenza. Quattro lettere.
4: Enza, qualità e trasparenza.
5: Crai. Qualità, ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti CRAI scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. CRAI, nel cuore dell'Italia.
6: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianica. cvbeltrame.it. CVB, tutto scorre.
7: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da Hotel e Ristorante da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e Ristorante da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
8: Cos'è? Un caffè?
9: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
8: È il caffè salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
10: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
11: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

Buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa

0: Che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
1: Non lo sai! Fino al 24 luglio fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
0: Cosa?
1: Corri che ci andiamo anche noi! Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
2: Quest'estate scegli un costume che ti faccia sentire davvero bene. Da Sanitaria Ezzelina, ampia scelta di costumi mare e abbigliamento da spiaggia, anche con vestibilità dedicate e sostegno extra. Con i saldi fino al 50% è il momento giusto per rinnovare il tuo stile. Sanitaria Ezzelina, a Romano di Zellino. Info sanitariaezzelina.it.
3: 8 case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupari, nei social e su 8case.it.
4: Alzatevi tutti dal divano, c'è la sagra di San Gaetano.
5: Quella del famoso coniglio allo spiedo.
4: Due aree spettacolo, liscio e giovani. Il 24 luglio, Country Tour DJ.
5: Il 25, Suonami Band.
4: Il 26, Guzzinati ed Enrica Pepe. Ospite, Fiorenzo Tassinari.
5: Il 27, Mary Maffeis.
4: Il 28, Matteo Bensi.
5: Il 29, Anna Maria Allegretti.
4: Dal 24 al 29 luglio, sagra di San Gaetano a Poiana di Grisignano di Zocco, a 2 chilometri dall'uscita autostradale.
5: Sponsor Termoidraulica Gottardo di Grisignano di Zocco.
6: Country, musica, griglia e divertimento. Venerdì 31 luglio l'Osteria al Maraneo a Torri di Quartesolo presenta Free Gunslingers, una serata tutta da vivere con menù speciale e l'energia del vero country. Prenota il tuo tavolo allo 044 180 1396 e segui Osteria al Maraneo sui social.

0: zii, Cocca, Olly e tanti altri, tutti a metà prezzo.
1: Solo da Nico Abbigliamento Calzature
0: e su nico.it.
2: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 8 e 52 minuti.

0: Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 9:04. Radio Gelosa.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
4: Il bagno è il luogo della tua prima immersione.
5: È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati, e la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
6: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
5: Commercialeidraulica.it.
7: Dai, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
8: Beh, sempre 30.
9: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
8: Solo da lì.
9: Solo da lì e a Liper, perché a lì migliora la vita.
10: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi, a Santa Maria di Sala Venezia e su beatosrl.it.
11: Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche in tanti modelli su misura per ogni esigenza a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
12: Radio Gelosa, informazione.
13: Buona giornata. Dopo il voto favorevole da parte del Senato arrivato la scorsa settimana, anche la Camera ha approvato l'intesa sull'autonomia del Veneto, uno schema d'intesa preliminare. Soddisfazione dal governatore Alberto Stefani.
14: Dopo il Senato, anche la Camera dei Deputati ha ufficialmente detto sì all'autonomia. Qualcuno ha preferito proporre un ricorso contro questa grande riforma. Io, da Presidente della Regione del Veneto, preferisco assumermi le responsabilità davanti ai miei cittadini, avere un paese più moderno, efficiente e responsabile. E proprio per questo questa battaglia la porteremo fino in fondo.
15: Torna Jesolo Air Show, edizione 2026, si svolgerà venerdì 11 e sabato 12 settembre lungo il litorale della località balneare adriatica. Il tradizionale spettacolo aereo che annualmente è seguito da decine di migliaia di spettatori e spettatrici per assistere alle evoluzioni di decine di pattuglie aeree acrobatiche provenienti da tutto il mondo, tra cui la Fursan Al Amarat dagli Emirati Arabi Uniti.
13: È tutto, grazie per l'ascolto.
12: Radio Gelosa, informazione.
0: Su Radio Gelosa c'è Soundtracks, le colonne sonore più famose.
16: Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolato. Non sai mai quello che ti canta. I could stay awake just to hear.

0: era Soundtracks.
1: Mi piace l'odore del napalm di mattina.
0: I brani delle colonne sonore tornano domani.
2: Soundtracks.
0: Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: Stasera Radio Gelosa parte per un viaggio. Vieni con noi. Viaggiamo negli anni 70 e 80 con Good Time, il sound di due decenni. E con Legend, il passato presente della dance anni 90 e 2000. DJ Massimo Alberti. Radio Gelosa, ogni giorno, ogni sera, tutta un'altra storia.
1: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB. Tutto scorre.
2: In un istante tutto può cambiare, un impatto e la tua serenità sembra svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticrd.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
3: C'è chi aspetta che si accenda una spia.
4: E chi preferisce arrivare prima?
3: Un controllo periodico richiede pochi minuti e può fare una grande differenza.
4: Franzoso Autoservice a Montebelluna. Manutenzioni, riparazioni e autosostitutiva.
3: Ci prendiamo cura della tua auto.
4: Info su franzosoautoservice.it.
5: Sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi!
6: Sono salvo! Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
7: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.

0: Stasera ho preparato parmigiana di melanzane, cosce di pollo al forno e una deliziosa crostata di albicocche.
1: Tutte ricette al forno, con questo caldo.
0: A casa nostra fa fresco. Abbiamo un nuovo climatizzatore preso da Bonato.
2: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche, in tanti modelli su misura per ogni esigenza, a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Questa estate Vicenza diventa un grande palcoscenico a cielo aperto. Dal 19 al 30 agosto torna Be Popular, il piccolo festival di teatro popolare giunto alla 10ª edizione. Spettacoli, concerti, incontri, libri e grandi protagonisti della scena italiana con il debutto nazionale del nuovo spettacolo di Stivalaccio Teatro, Scaramuccia, una commedia dell'arte. Acquista subito i biglietti e scopri il programma completo su bepopular.net.
4: 8 case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano, 1300 euro al metro quadro. Per una ristrutturazione completa, progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupari, nei social e su 8case.it.
5: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, per luglio e agosto, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica Osteria Al Garibaldino, Vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 83 06 41.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare
7: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. One.

0: pelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 10 e 2 minuti. Radio Gelosa.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Il bagno è il luogo della tua prima immersione.
5: È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
6: Commerciale idraulica, bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
7: Commercialeidraulica.it.
8: Bambini, c'è il gelato? Bambini, c'è il gelato Latte Busche!
9: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione dell'arte del gelato.
10: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
11: Io a Castelfranco.
12: Io a Oderzo.
13: Io a Valdobbiadene.
14: Io a Mogliano.
1: Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade. Il provincia di Treviso in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
15: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
16: Radio Gelosa, informazione.
17: Buongiorno. 1100 bodycam per gli operatori del servizio ferroviario. Tutto il personale ne avrà una a disposizione entro il 2026. Obiettivo: rafforzare la tutela del personale impegnato ogni giorno nelle attività di controllo e sicurezza. Il ministro dei trasporti, Matteo Salvini.
18: È un passo in avanti ulteriore per la sicurezza di chi lavora sui treni e di chi viaggia sui treni, e sono 1,5 milioni di persone tutti i giorni. Oggi ci sono più di 1,100 ragazze e ragazzi che fanno sicurezza sulle stazioni, sui treni, ai tornelli. In questi mesi si sono ridotti del 50% le aggressioni al personale di ferrovie e furti e rapine nelle stazioni, quindi siamo su una buona strada.
17: Il commercio in Italia sta cambiando, ma sta andando molto bene. Non è mai stato solido come in questo momento, lo ha detto il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli nel presentare la relazione semestrale.
19: Il mondo del commercio sta vivendo una fase di profonda trasformazione. Si riorganizza, è più innovativo, più solido e più produttivo. E il modello italiano di pluralismo distributivo si conferma un modello vincente.
17: È tutto, buona giornata.
16: Radio Gelosa, informazione.
6: La chitarra va bene come hobby, ma non ti darà mai da vivere.
10: Metto su un gruppo rock and roll.
5: Big bands.
3: Grandi gruppi, brani memorabili. Just on Radio Gelosa.

0: Non ci passeranno mai alla radio.
1: Serve qualcosa di innovativo.
2: Big Bands, the biggest band of the 80s and 90s. Just on Radio Gelosa.

0: che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
1: Non lo sai! Fino al 24 luglio fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
0: Cosa?
1: Corri che ci andiamo anche noi! Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
2: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
3: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
2: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
3: Impronta Sport, lascia il tuo segno a Villorba Treviso.
4: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
5: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
4: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
5: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
6: Allora, come sto?
7: Amo una favola, ti sta da Dio!
6: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
7: E se serve un ritocco anche dopo?
6: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
8: Cos'è? Un caffè?
7: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
8: È il caffè salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
9: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
10: Quanto vale la tua carta fedeltà?
11: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
10: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
11: Ali migliora la vita.
12: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
13: Good time, good music.
12: Good time, il sound di Gelosa anni 70 e 80.
13: DJ Massimo Alberti.

0: Good Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
4: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
5: Enza, specialista nell'accoglienza.
6: Dai!
7: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
8: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze. Realizziamo serramenti su misura. E lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. InfissiModerniGroup.it.
9: Sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi!
10: Ah, sono salvo! Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
11: Da Nico Abbigliamento Calzature è il momento del metà prezzo.
12: Meno 50% su oltre 20 grandi marchi.
11: Calvin Klein, Ujo, Timberland, High Blues e ancora
12: Penny Black, ESD, Cocca, Olly.

0: Milano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 11 e un minuto. Radio Gelosa.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Dalle montagne di Asiago nasce il gusto autentico del miele. È antica apicoltura Caberlaba, dove l'arte dell'apicoltura si tramanda di generazione in generazione. Produzione e vendita di miele 100% italiano, ma anche pappa reale, polline, propolis e l'ape cosmetica. La linea naturale di produzione propria per viso e corpo. Antica apicoltura Caberlaba, solo il meglio delle api. Ad Asiago, località Caberlaba e su apicolturacaberlaba.com.
5: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
6: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Gelosa. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
11: Radio Gelosa Informazione.
12: Buongiorno. Regione Veneto rafforza il sostegno alle micro, piccole e medie imprese con un nuovo stanziamento da 10 milioni destinato alla sezione speciale regionale del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese. La decisione approvata dalla Giunta su proposta dell'assessore allo sviluppo economico Massimo Bitonci porta alla disponibilità complessiva dello strumento a 63 milioni. L'obiettivo è garantire continuità ad uno strumento ritenuto strategico per facilitare l'accesso al credito delle imprese venete.
13: Il mecenatismo culturale nel Veneto, per ogni euro investito tramite Art Bonus, genera fino a 5,64 euro e così la cultura vale 9,4 miliardi e occupa 146.000 persone. L'assessore regionale Valeria Mantovan.
14: Il mecenatismo culturale ha un impatto economico forte in Veneto. Oggi abbiamo dimostrato due ricerche che dimostrano come le micro e piccole imprese del Veneto abbiano fortemente la vocazione a sostenere l'ambito culturale attraverso il proprio sostegno economico. E questo genera non solo valore dal punto di vista culturale così come tradizionalmente inteso, ma genera vero e proprio valore aggiunto.
12: Il giornale radio termina qui. A risentirci.
11: Radio Gelosa Informazione.
15: Sarà necessario un tempismo al decimo di secondo
16: e concentrazione assoluta. Sei pronto?
15: Io sono nato pronto.
17: Adesso su Gelosa parte la compilation.
18: Compilation.
17: Tutte le più belle canzoni anni 80, una dietro l'altra.
18: Greatest dance hits of the 80s.
17: La compilation di oggi parte così.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Oggi è una giornata tutta per me. Yoga, skincare, un po' di decluttering e controllo dell'auto. Self-care per me e Franzoso per la mia auto. Franzoso Auto Service a Montebelluna mantiene in forma la tua auto con controlli, manutenzioni, riparazioni e auto sostitutiva. Franzoso Auto Service, ci prendiamo cura della tua auto. Info su franzosoautoservice.it.
2: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì. Nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
3: 8 case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino.

0: recuperi nei social e su ottocase.it.
1: Vieni anche tu insieme a me.
0: Acquestate in famiglia con più calma. Scegli un giorno feriale, piscine, idroscivoli, giochi per bambini e aree picnic nel verde. Biglietti su acquestate.it. Acquestate, il parco acquatico annuale. Venezia.

Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e i piaceri di stare insieme.

0: sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
1: Ciao Gigi, sei ancora malconcio dopo l'incidente?
2: Fratture e burocrazia, un incubo.
1: Fatti aiutare, c'è Studio RD per un rapido recupero sia fisico che del risarcimento.
2: Studio RD, quello a Vicenza.
1: Esatto, in Viale Trieste 221. Chiamali 0444 04 2209.
2: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura. E lo dicono le recensioni, 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group, a San Giorgio in Bosco, infissimodernigroup.it.
3: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso. Io a Castelfranco.
4: Io a Oderzo.
5: Io a Valdobbiadene.
6: Io a Mogliano. A
7: Vittebello. Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
8: Dali, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
9: Beh, sempre 30?
10: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
9: Solo da lì?
10: Solo da lì e all'Iper, perché lì migliora.

0: Ancora un'altra cosa.
1: Basta.
0: No, volevo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire legalizzala!
2: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 12 e 3 minuti. Radio Gelosa.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
5: Si avvicina l'estate. Regala la tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
6: Vuoi unire il benessere del sonno a un grande risparmio?
7: Approfittane subito. Da Desiderio Materassi, promozione straordinaria, doppio sconto.
6: Su tutti i materassi, reti ad aghe e poltrone relax, c'è il doppio sconto fino al 50%.
7: Seguici su Facebook, Desiderio Materassi, a Piove di Sacco, a Padova e Camisano Vicentino.
8: Questa estate Vicenza diventa un grande palcoscenico a cielo aperto. Dal 19 al 30 agosto torna Be Popular, il piccolo festival di teatro popolare giunto alla 10ª edizione. Spettacoli, concerti, incontri, libri e grandi protagonisti della scena italiana con il debutto nazionale del nuovo spettacolo di Stivalaccio Teatro, Scaramuccia, una commedia dell'arte. Acquista subito i biglietti e scopri il programma completo su bipopular.net. Radio Gelosa Informazione.
9: Buongiorno, un atterraggio di emergenza a Malpensa per un malore in volo per il comandante dell'aereo. Il velivolo era partito da Palma de Mallorca, era diretto a Varsavia, nessuna ferita. Sergio Mattarella compie 85 anni, il presidente della Repubblica ha attraversato alcune delle pagine più delicate della storia recente dell'Italia. Fu eletto presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015. Dal governo arriva un nuovo emendamento bipartisan che riguarda le piscine, stretta nel decreto sport. Le piscine verranno chiuse se i bocchettoni non saranno a norma. La salute entra stabilmente nelle scuole di Roma partendo dal cibo grazie al nuovo bando per la ristorazione scolastica di Roma Capitale. Il sindaco Roberto Gualtieri.
10: Le mense di Roma Capitale erano 30 milioni di pasti l'anno, 150.000 al giorno. Giorni appunto scolastici, quindi stiamo parlando di numeri diciamo non banali, di numeri molto significativi, e anche per questo, anche grazie a un dialogo positivo con Coldiretti, abbiamo preso la decisione di integrare nel nostro bando per le mense scolastiche proprio il superamento del cibo ultraprocessato e ultraformulato.
9: È tutto, buon pomeriggio.
11: Radio Gelosa Informazione.

0: ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
1: Non lo sai! Fino al 24 luglio fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
0: Cosa?
1: Corri che ci andiamo anche noi! Info e punti vendita aderenti su despar.it.
2: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la

0: Ricchi Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricchi Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, ricchipizzeria.com.
1: Fino al 27 luglio la Proloco di Scorzè Venezia vi invita ad una nuova edizione della Festa del Pomodoro. Cappella di Scorzè si animerà con stand gastronomici, mostre di prodotti agricoli locali, musica dal vivo, eventi sportivi e sfilate auto, moto e trattori. Seguiteci sulla pagina Facebook e Instagram ufficiale della Festa del Pomodoro di Cappella di Scorzè Venezia.
2: Qualità e trasparenza. Quattro lettere.
3: Enza, qualità e trasparenza.
4: Crai! Qualità ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti CRAI scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. CRAI, nel cuore dell'Italia.
5: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi. A Santa Maria di Sala Venezia e su beatosrl.it.
0: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Good Time, short version, con Massimo Alberti.

0: era Good Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: Basta!
3: Nonno, ancora problemi con internet?
2: Non ne capisco niente, nessuno mi aiuta, nessuno risponde.
3: Fai come me, scegli Springo, l'operatore veneto che risponde sempre. Hanno fatto tutto loro, nuovo contratto, sopralluogo, installazione e gestione del vecchio impianto.
2: Tu sì che sei Springo!
4: Internet Springo, la soluzione giusta.
5: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
6: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
5: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
4: Impronta Sport, lascia il tuo segno. A Villorba Treviso.
7: Alzatevi tutti dal divano, c'è la sagra di San Gaetano.
8: Quella del famoso coniglio allo spiedo.
7: Due aree spettacolo, liscio e giovani. Il 24 luglio. Country Tour DJ.
8: Il 25, Suonami Band.
7: Il 26, Guzzinati ed Enrica Pepe. Ospite, Fiorenzo Tassinari.
8: Il 27, Mary Maffeis.
7: Il 28, Matteo Bensi.
8: Il 29, Anna Maria Allegretti.
7: Dal 24 al 29 luglio, Sagra di San Gaetano a Poiana di Grisignano di Zocco, a 2 chilometri dall'uscita autostradale.
8: Sponsor Termoidraulica Gottardo di Grisignano di Zocco.
9: Quanto vale la tua carta fedeltà?
10: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Aliper la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
9: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
10: Ali migliora la

0: e un brano del 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 13 e un minuto. Radio Gelosa.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Si avvicina l'estate! Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
4: Senti già un buon profumino, eh?
5: Oasi del barbecue a Tiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche. Grandezze diverse. Cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
4: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue a Tiene. Via Guglielmo Marconi 19.
5: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
6: RB dal 1984. Il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intenso. Intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
7: Country, musica, griglia e divertimento. Venerdì 31 luglio l'Osteria al Maraneo a Torri di Quartesolo presenta Free Gunslingers, una serata tutta da vivere con menù speciale e l'energia del vero country. Prenota il tuo tavolo allo 044 180 1396 e segui Osteria al Maraneo sui social.
8: Radio Gelosa, informazione.
9: Buona giornata. La produzione lorda agricola del Veneto nel 2025 vale 8 miliardi e mezzo, registra un incremento di 590 milioni rispetto all'anno precedente. Il dato emerge dal rapporto 2025 sulla congiuntura del comparto agroalimentare pubblicato da Veneto Agricoltura.
10: Il comune di Jesolo ha presentato una proposta progettuale in risposta al quarto bando Innovative Actions del programma europeo European Urban Initiative, solitamente riservato alla partecipazione ai grandi città e capitali europee. Per la prima volta il bando ha aperto la possibilità di candidare idee progettuali anche a città di piccole dimensioni. Hanno partecipato 487 città europee, ben 95 sono italiane.
9: Ex Miteni di Trissino Vicenza è arrivato dall'apposito tavolo tecnico il via libera al progetto per la bonifica del sito industriale. A pagare i lavori saranno gli ex proprietari della fabbrica vicentina da cui partì la contaminazione dell'acqua.
10: Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.
8: Radio Gelosa, informazione.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche in tanti modelli su misura per ogni esigenza a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.

0: Sabato esagerato! Sabato 25 luglio, tanti prodotti a prezzi mai visti, come 6 lattine di tonno Nostromo a 3,49 euro. Prix, fatti furbo, vieni Quix. I love
1: you, Prix. Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
2: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi!
3: Ah, sono salvo! Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
4: Cos'è? Un caffè?
5: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
4: È il caffè salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente,

0: Indipendente. Prova il gelato autentico al limone e basilico.
1: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.

0: sconto in fattura? Da Evolved Group, sconto immediato grazie al conto termico 3.0, ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico, un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group, a Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
1: Dalle montagne di Asiago nasce il gusto autentico del miele. È Antica Apicoltura Caberlaba, dove l'arte dell'apicoltura si tramanda di generazione in generazione. Produzione e vendita di miele 100% italiano, ma anche pappa reale, polline, propolis e l'ape cosmetica. La linea naturale di produzione propria per viso e corpo. Antica Apicoltura Caberlaba, solo il meglio delle api. Ad Asiago, località Caberlaba e su apicolturacaberlaba.com.
2: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, per luglio e agosto, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica osteria Al Garibaldino, vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 83 06 41.
3: Il gelato Latte Busche, goloso, senza coloranti né conservanti, solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione dell'arte del gelato.
4: Da Nico Abbigliamento Calzature è il momento del metà prezzo.
5: Meno 50% su oltre 20 grandi marchi.
4: Calvin Klein, UGO, Timberland, High Blues e ancora
5: Penny Black, Yes Z, Cocca, Olly e tanti altri, tutti a metà prezzo.
4: Solo da Nico Abbigliamento Calzature
5: e su Nico.

0: Radio Gelosa ti riporta al 1992.
1: Curiosità discografica. In questa versione si chiamano Turbo B. E invece, apposta tornati dall'America per noi, si riformano questa sera e solo questa sera e solo per far ballare voi l'incredibile duo di Snap and Rhythm, He's a Dancer.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 14. Radio
2: Gelosa. Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
3: Non lo sai! Fino al 24 luglio fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
2: Cosa?
3: Corri che ci andiamo anche noi! Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
4: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero. E in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacino. Autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
5: 8 case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupari, nei social e su 8case.it.
6: C'è chi aspetta che si accenda una spia.
7: E chi preferisce arrivare prima?
6: Un controllo periodico richiede pochi minuti e può fare una grande differenza.
7: Franzoso Autoservice a Montebelluna. Manutenzioni, riparazioni e auto sostitutiva.
6: Ci prendiamo cura della tua auto.
7: Info su franzosoautoservice.it.
8: Vieni anche tu insieme a me.
9: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
10: Dai, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
9: Beh, sempre 30.
11: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
9: Solo da lì?
11: Solo da lì e Aliper, perché a lì migliora la vita.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza a...
1: Seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto.

0: Prenota più insieme oltre la spesa fino al 13 marzo 27. Puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
1: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
2: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
1: Commercialeidraulica.it.
3: Questa estate Vicenza diventa un grande palcoscenico a cielo aperto. Dal 19 al 30 agosto torna Be Popular, il piccolo festival di teatro popolare giunto alla 10ª edizione. Spettacoli, concerti, incontri, libri e grandi protagonisti della scena italiana, con il debutto nazionale del nuovo spettacolo di Stivalaccio Teatro, Scaramuccia, una commedia dell'arte. Acquista subito i biglietti e scopri il programma completo su bepopular.net.
4: Cos'è? Un caffè?
5: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
4: È il caffè salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
6: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
7: Si balla perché il mondo è freddo e troppe cose le teniamo dentro. Una tribù che balla.
8: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
7: Una tribù che balla. Volume a palla su Radio Gelosa.

0: Quest'estate scegli un costume che ti faccia sentire davvero bene. Da Sanitaria Ezzelina, ampia scelta di costumi mare e abbigliamento da spiaggia, anche con vestibilità dedicate e sostegno extra. Con i saldi fino al 50%, è il momento giusto per rinnovare il tuo stile. Sanitaria Ezzelina, a Romano d'Ezzelino. Info sanitariaezzelina.it.
1: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB, showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
2: Alzatevi tutti dal divano, c'è la sagra di San Gaetano.
3: Quella del famoso coniglio allo spiedo.
2: Due aree spettacolo, Liscio e Giovani. Il 24 luglio, Country Tour DJ.
3: Il 25, Suonami Band.
2: Il 26, Guzzinati ed Enrica Pepe. Ospite, Fiorenzo Tassinari.
3: Il 27, Mary Maffeis.
2: Il 28, Matteo Bensi.
3: Il 29, Anna Maria Allegretti.
2: Dal 24 al 29 luglio, Sagra di San Gaetano a Poiana di Grisignano di Zocco, a 2 chilometri dall'uscita autostradale.
3: Sponsor Termoidraulica Gottardo di Grisignano di Zocco.
4: Country, musica, griglia e divertimento. Venerdì 31 luglio l'Osteria al Maraneo a Torri di Quartesollo presenta Free Gunslingers, una serata tutta da vivere con menu speciale e l'energia del vero country. Prenota il tuo tavolo allo 044 180 1396 e segui Osteria al Maraneo sui social.
5: Solo alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi come biscotti Ringo e tre lattine di tè San Benedetto, pesca e limone.
6: Prix, fatti furbo, vieni qui. Thanks.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 15 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
3: Io a Castelfranco.
4: Io a Oderzo.
5: Io a Valdobbiadene.
6: Io a Mogliano.
1: Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
7: Oggi è una giornata tutta per me. Yoga, skincare, un po' di decluttering e controllo dell'auto. Self-care per me e Franzoso per la mia auto. Franzoso Auto Service a Montebelluna mantiene in forma la tua auto con controlli, manutenzioni, riparazioni e auto sostitutiva. Franzoso Auto Service. Ci prendiamo cura della tua auto. Info su franzosoautoservice.it.
8: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
9: Vuoi unire il benessere del sonno a un grande risparmio?
10: Approfittane subito. Da Desiderio Materassi, promozione straordinaria, doppio sconto.
9: Su tutti i materassi, reti ad hoc e poltrone relax, c'è il doppio sconto fino al 50%.
10: Seguici su Facebook, Desiderio Materassi, a Piove di Sacco, a Padova e Camisano Vicentino.
11: Sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi.
12: Ah, sono salvo. Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
13: Danico abbigliamento calzature, è il momento del metà prezzo.
14: Meno 50% su oltre 20.

0: ascolti? Che radio ascolti? Tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa. In un istante tutto può cambiare, un impatto e la tua serenità sembra svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticard.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
2: Allora, come sto?
3: Amo una favola, ti sta da Dio.
2: Da RD me l'hanno adattato sulla mia

0: cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
1: E se serve un ritocco anche dopo,
0: ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Fino al 27 luglio la Proloco di Scorzè Venezia vi invita ad una nuova edizione della Festa del Pomodoro. Cappella di Scorzè si animerà con stand gastronomici, mostre di prodotti agricoli locali, musica dal vivo, eventi sportivi e sfilate auto, moto e trattori. Seguiteci sulla pagina Facebook e Instagram ufficiale della Festa del Pomodoro di Cappella di Scorzè Venezia.
2: Balla, balla, lasciati andare, non ti fermare. Una tribù che balla.
3: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
2: Una tribù che balla su Radio Gelosa.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
2: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
1: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
3: Impronta Sport, lascia il tuo segno. A Villorba Treviso. Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante da Bepi, in Piazza Mazzini. 0421 97 24 10.
4: Qualità e trasparenza. Quattro lettere.
5: Enza, qualità e trasparenza.
6: Crai! Qualità, ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti CRAI scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. CRAI, nel cuore dell'Italia.
7: Questa estate Vicenza diventa un grande palcoscenico a cielo aperto. Dal 19 al 30 agosto torna Be Popular, il piccolo festival di teatro popolare giunto alla 10ª edizione. Spettacoli, concerti, incontri, libri e grandi protagonisti la scena italiana con il debutto nazionale del nuovo spettacolo di Stivalaccio Teatro, Scaramuccia, una commedia dell'arte. Acquista subito i biglietti e scopri il programma completo su bipopular.net.
8: Balla per restare a galla.
9: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
8: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: la musica finisce, ma rimane l'amore. È una tribù che balla e la pace sia con voi.
1: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
0: Resta su Gelosa, divertiti con noi.
2: Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90.
3: 190.
2: Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
4: A Radio Gelosa sono le 16 e 2 minuti.
5: Radio Gelosa.
6: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
7: Non lo sai! Fino al 24 luglio fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
6: Cosa?
7: Corri che ci andiamo anche noi! Info e punti vendita aderenti su despar.it.
8: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacino T6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
9: 8 case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupari, nei social e su 8case.it.
10: Alzatevi tutti dal divano, c'è la sagra di San Gaetano.
11: Quella del famoso coniglio allo spiedo.
10: Due aree spettacolo, liscio e giovani. Il 24 luglio, Country Tour DJ.
11: Il 25, Suonami Band.
10: Il 26, Guzzinati ed Enrica Pepe. Ospite, Fiorenzo Tassinari.
11: Il 27, Mary Maffeis.
10: Il 28, Matteo Bensi.
11: Il 29, Anna Maria Allegretti.
10: Dal 24 al 29 luglio, Sagra di San Gaetano a Poiana di Grisignano di Zocco, a 2 chilometri dall'uscita autostradale.
11: Sponsor Termoidraulica Gottardo di Grisignano di Zocco.
12: Che cosa c'è di più bianco, morbido e fresco della neve delle nostre Dolomiti?
13: Facile! La mozzarella latte Busche.
14: Mozzarella latte Busche. Dolce, delicata. Solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche. Da 70 anni tutto il buono del territorio.
15: Quanto vale la tua carta fedeltà?
16: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
15: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
16: Ali migliora la vita.
17: Radio Gelosa Informazione.
18: Castello Festival a Padova, domani sera 21:15, piazza Eremitani, Marco e Pippo Trio Comico, al telefono c'è Gae.
19: Ciao, come direbbe un nostro noto personaggio, ciao persone.
18: Cosa possiamo sapere in anticipo di quanto farete domani sera sul palco di Padova?
19: Senza appunto fare spoiler, posso dirvi tranquillamente che il titolo dello spettacolo prende spunto proprio dal termine incalmati, che in Veneto ha un significato preciso. Infatti se dice una persona te si incalma coloco, per dire che sei stato innestato con un oco. Di certo non gli si fa un grande complimento, ma il concetto è proprio sull'innesto, sul fatto che comunque un po' tutti siamo innestati nel mondo, nell'ambiente, tra le persone. Noi cerchiamo di dare un senso anche profondo a questo termine e non soltanto il senso più veneto e pratico, che comunque c'è anche quello nello spettacolo. Lo facciamo attraverso i nostri classici personaggi, da Duilio Ines, Leonardo Mestre, la Elsa, piuttosto che Ciano Contina, naturalmente l'assessore più amato del Veneto sicuro, ma forse anche del mondo, e lo facciamo anche attraverso dei nuovi personaggi che in qualche modo si incalmano anche loro nell'universo Marco e Pippo.
18: Incalmati è lo spettacolo di Marco e Pippo Trio Comico sul palco Marco, Filippo e Gaetano, naturalmente domani piazza Eremitani Padova, ore 21:15, nell'ambito di Castello Festival.
19: Grazie, vi aspettiamo.
17: Radio Gelosa Informazione.
20: Ladies and gentlemen, make some noise for
2: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: questa notte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love, la colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love, la notte di Radio Gelosa.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
5: C'è chi aspetta che si accenda una spia.
6: E chi preferisce arrivare prima?
7: Un controllo periodico richiede pochi minuti e può fare una grande differenza.
8: Franzoso Autoservice a Montebelluna. Manutenzioni, riparazioni e auto sostitutiva.
9: Ci prendiamo cura della tua auto.
8: Info su franzosoautoservice.it.

0: www.radiostudiolux.it. Vieni anche tu
1: insieme a me. Quest'estate in famiglia con più calma, scegli un giorno feriale, piscine, idroscivoli, giochi per bambini e aree picnic nel verde. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, il parco acquatico annuale, Venezia.
2: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, per luglio e agosto, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica osteria Al Garibaldino, vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 830641.
3: Danico abbigliamento calzature, è il momento del metà prezzo.
4: Meno 50% su oltre 20 grandi marchi.
3: Calvin Klein, Yu Jo, Timberland, High Blues e ancora
4: Penny Black, Yes Z, Cocca, Olly e tanti altri, tutti a metà prezzo.
3: Solo da Nico abbigliamento calzature
4: e su nico.it.
5: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
6: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
7: Io vivo per questo.
6: 900, i brani più famosi degli anni 90.

0: dalla pop alla dance.
1: Molto americano.
0: Cazzo sì! 900, tanti brani, un'epoca.

0: 1900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
1: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
2: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
3: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami, servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
4: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, camper e caravan.
5: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.
6: A Val Dubbiadene, la frequenza per ascoltare Radio Gelosa è 92 200 MHz.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 17 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. Stasera ho preparato parmigiana di melanzane, cosce di pollo al forno e una deliziosa crostata di albicocche.
3: Tutte ricette al forno, con questo caldo.
2: A casa nostra fa fresco. Abbiamo un nuovo climatizzatore preso da Bonato.
4: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa.
5: Climatizzatori delle migliori marche, in tanti modelli su misura per ogni esigenza, a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
6: Ciao Gigi, sei ancora malconcio dopo l'incidente?
7: Fratture e burocrazia, un incubo.
6: Fatti aiutare, c'è Studio RD, per un rapido recupero sia fisico che del risarcimento.
7: Studio RD, quello a Vicenza.
6: Esatto, in Viale Trieste 221. Chiamali 0444 04 2209.
8: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
9: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
8: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
9: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
10: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
11: Dai, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
12: Beh, sempre 30?
13: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
12: Solo da lì?
13: Solo da lì e a Liper, perché a lì migliora la vita.
14: Radio Gelosa, informazione.
15: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Le alte temperature dell'estate in corso, con i condizionatori in funzione per molte ore di giorno e di notte, fanno impennare i consumi elettrici. A giugno la domanda di elettricità in Italia è aumentata dell'1,8% rispetto allo stesso mese del 2025, arrivando al livello più alto da 10 anni. È il caso di Lombardia, Veneto e Lazio. Lo evidenziano i dati di Terna, la società pubblica che gestisce la rete elettrica. Tutela delle imprese e della pesca. Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, guidato da Francesco Lollobrigida, ha firmato il decreto che riconosce anche per il 2025 il carattere di eccezionalità della diffusione del granchio blu, accogliendo la richiesta avanzata da Regione del Veneto lo scorso febbraio. Il provvedimento apre agli interventi compensativi. Presentato il programma dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che si svolgerà al Lido dal 2 al 12 settembre. Inc. di Danny Boyle aprirà in concorso, mentre Dio ride di Giovanni Veronesi archivierà la sezione fuori concorso. Tra le novità, la sezione Film on Films, che ospita Gioia di Vivere, il documentario di Luca Guadagnino su Bernardo Bertolucci. È tutto.
14: Radio Gelosa, informazione.
16: Ladies and gentlemen, please make some noise for
17: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Dalle montagne di Asiago nasce il gusto autentico del miele. È antica apicoltura Caberlaba, dove l'arte dell'apicoltura si tramanda di generazione in generazione. Produzione e vendita di miele 100% italiano, ma anche pappa reale, polline, propolis e l'ape cosmetica, la linea naturale di produzione propria per viso e corpo. Antica apicoltura Caberlaba, solo il meglio delle api. Ad Asiago, località Caberlaba, e su apicolturacaberlaba.com.
3: Otto case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. Otto case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
4: Vuoi unire il benessere del sonno a un grande risparmio?
5: Approfittane subito. Da Desiderio Materassi, promozione straordinaria a doppio sconto.
4: Su tutti i materassi, reti ad oghe e poltrone relax c'è il doppio sconto fino al 50%.
5: Seguici su Facebook Desiderio Materassi, a Piove di Sacco, a Padova e Cavisano Vicentino.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Gelosa. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
11: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
12: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
13: Io vivo per questo.
12: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 1900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
1: Non lo sai! Fino al 24 luglio fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
0: Cosa?
1: Corri che ci andiamo anche noi! Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
2: Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
3: Il bagno è il luogo della tua prima immersione.
4: È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
5: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
6: Commercialeidraulica.it.
7: Sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi.
8: Ah, sono salvo. Al Boda Market è tempo di grandi saldi. Prezzi ribassati. Casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market a Vicenza in Viale Torino 32.
9: Questa estate Vicenza diventa un grande palcoscenico a cielo aperto. Dal 19 al 30 agosto torna Be Popular, il piccolo festival di teatro popolare giunto alla 10ª edizione. Spettacoli, concerti, incontri, libri e grandi protagonisti della scena italiana con il debutto nazionale del nuovo spettacolo di Stivalaccio Teatro, Scaramuccia, una commedia dell'arte. Acquista subito i biglietti e scopri il programma completo su bepopular.net.
10: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
11: Enza, specialista nell'accoglienza.
12: Dai!
13: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 18 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
3: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
4: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
3: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
4: Impronta Sport, lascia il tuo segno. A Villorba Treviso.
5: Allora, come sto?
4: Amo, una favola, ti sta da Dio.
5: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
4: E se serve un ritocco anche dopo?
5: Ci pensano loro. Seguili sui social e su RB.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsese.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Cos'è? Un caffè?
2: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
1: È il caffè salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
3: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
4: Radio Gelosa, informazione.
5: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Le alte temperature dell'estate in corso, con i condizionatori in funzione per molte ore di giorno e di notte, fanno impennare i consumi elettrici. A giugno la domanda di elettricità in Italia è aumentata dell'1,8% rispetto allo stesso mese del 2025, arrivando al livello più alto da 10 anni. Lo evidenziano i dati di Terna, la società pubblica che gestisce la rete elettrica. Aula della Camera, emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine. Via libera dopo i diversi incidenti avvenuti nelle ultime settimane. La norma è stata approvata infatti con sostegno bipartisan e 244 voti favorevoli. Nelle piscine i sistemi di riciclo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa, tra l'altro. Presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nel 2016, a 10 anni di distanza torna nelle sale statunitensi La La Land di Damien Chazelle. Organizzate proiezioni evento nei circuiti Dolby Cinema e un nuovo trailer. Vincitore di 6 Oscar, tra cui miglior regia e miglior attrice protagonista Emma Stone, ha ottenuto 7 Golden Globe e un incasso globale di 447 milioni di euro a fronte di un budget di 30. È tutto.
4: Radio Gelosa, informazione.
6: Ladies and gentlemen, please make some noise for
7: Andy Mancuso. Mixa 2 brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Dalle montagne di Asiago nasce il gusto autentico del miele. È antica apicoltura Caberlaba, dove l'arte dell'apicoltura si tramanda di generazione in generazione. Produzione e vendita di miele 100% italiano, ma anche pappa reale, polline, propolis e l'ape cosmetica. La linea naturale di produzione propria per viso e corpo. Antica apicoltura Caberlaba, solo il meglio delle api. Ad Asiago, località Caberlaba, e su apicolturacaberlaba.com.
4: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, per luglio e agosto, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica osteria Al Garibaldino, vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 83 06 41.
5: Da Nico Abbigliamento Calzature è il momento del metà prezzo.
6: Meno 50% su oltre 20 grandi marchi.
5: Calvin Klein, UGO, Timberland, High Blues e ancora
6: Penny Black, ESD, Cocca, Olly e tanti altri, tutti a metà prezzo.
5: Solo da Nico Abbigliamento Calzature
6: e su nico.it.
7: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
8: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
9: Io vivo per questo.
8: 900, i brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa. Ciao!

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
2: Alzatevi tutti dal divano, c'è la sagra di San Gaetano.
3: Quella del famoso coniglio allo spiedo.
2: Due aree spettacolo, liscio e giovani. Il 24 luglio, Country Tour DJ.
3: Il 25, Suonami Band.
2: Il 26, Guzzinati ed Enrica Pepe. Ospite, Fiorenzo Tassinari.
3: Il 27, Mary Maffeis.
2: Il 28, Matteo Bensi.
3: Il 29, Anna Maria Allegretti.
2: Dal 24 al 29 luglio, sagra di San Gaetano a Poiana di Grisignano di Zocco, a 2 chilometri dall'uscita autostradale.
3: Sponsor Termoidraulica Gottardo di Grisignano di Zocco.
4: Country, musica, griglia e divertimento. Venerdì 31 luglio l'Osteria al Maraneo a Torri di Quartesolo presenta Free Gunslingers. Una serata tutta da vivere con menù speciale e l'energia del vero country. Prenota il tuo tavolo allo 044 180 1396 e segui Osteria al Maraneo sui social.
5: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
6: Io a Castelfranco.
7: Io a Oderzo.
8: Io a Valdobbiadene.
9: Io a Mogliano.
10: Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it
11: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa.

0: A Radio Gelosa sono le 19 e 3 minuti. Radio Gelosa.
1: 8 case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
2: Vieni anche tu insieme a me.
3: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
4: Mozzarella latte Busche. Dolce, delicata. Solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche. Da 70 anni tutto il buono del territorio.
5: Quanto vale la tua carta fedeltà?
6: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
5: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
6: Ali migliora la vita.
7: Gasparotto Mobili a Rosà.
8: Arredi di altissima qualità. Svuotiamo tutto.
7: 120 salotti componibili a partire da 590 euro.
8: Hai tempo fino al 31 agosto.
7: E se vuoi venire con appuntamento, chiamalo 0424 8500 e prenota.
8: Ha aperto anche la domenica.
9: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.

0: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
1: Good time, good music.
0: Good time, il sound di Gelosa anni 70 e 80.
1: DJ Massimo Alberti.

0: ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
1: Non lo sai! Fino al 24 luglio fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
0: Cosa?
1: Corri che ci andiamo anche noi! Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
2: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
3: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
2: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
3: Impronta Sport, lascia il tuo segno. A Villorba Treviso. Oggi è una giornata tutta per me. Yoga, skincare, un po' di decluttering e controllo dell'auto. Self-care per me e Franzoso per la mia auto. Franzoso Auto Service a Montebelluna mantiene in forma la tua auto con controlli, manutenzioni, riparazioni e auto sostitutiva. Franzoso Auto Service. Ci prendiamo cura della tua auto. Info su franzosoautoservice.it.
4: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
5: Vuoi unire il benessere del sonno a un grande risparmio?
6: Approfittane subito. Da Desiderio Materassi, promozione straordinaria a doppio sconto.
5: Su tutti i materassi, reti ad aghe e poltrone relax c'è il doppio sconto fino al 50%.
6: Seguici su Facebook. Desiderio Materassi, a Piove di Sacco, a Padova e Cavisano Vicentino.

0: zii, cocca, Olly e tanti altri, tutti a metà prezzo.
1: Solo da Nico Abbigliamento Calzature
0: e su nico.it.
2: Grande novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp! Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
3: Prix, fatti furbo, vieni Prix!
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
7: Qualità e trasparenza. Quattro lettere.
8: Enza, qualità e trasparenza.
9: Crai! Qualità ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti CRAI scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. CRAI, nel cuore dell'Italia.
10: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianica. cvbeltrame.it. CVB, tutto scorre.
11: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
12: Fino al 27 luglio la Proloco di Scorzè Venezia vi invita ad una nuova edizione della Festa del Pomodoro. Cappella di Scorzè si animerà con stand gastronomici, mostre di prodotti agricoli locali, musica dal vivo, eventi sportivi e sfilate auto, moto e trattori. Seguiteci sulla pagina Facebook e Instagram ufficiale della Festa del Pomodoro di Cappella di Scorzè Venezia.
13: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
14: Good time, good music.
13: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
14: DJ Massimo Alberti.

0: era Good Time.
1: Good Time, Good Music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Resta su Gelosa, la musica continua. Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni 80. E un brano dei 90.
1: 190.
0: Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 20 e 11 minuti.
3: Radio Gelosa.
4: Otto case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. Otto case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
5: Senti già un buon profumino, eh?
6: Oasi del barbecue attiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche. Grandezze diverse. Cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
5: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue attiene. Via Guglielmo Marconi 19.
6: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
7: Dai, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
5: Beh, sempre 30.
8: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
5: Solo da lì.
8: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
9: Cos'è? Un caffè?
5: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
9: È il caffè salentino di Pedro Ais. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
10: Pedro Ais, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
11: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
2: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
3: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi!
4: Ah, sono salvo! Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market a Vicenza in Viale Torino 32.
5: Country, musica, griglia e divertimento. Venerdì 31 luglio l'Osteria al Maraneo a Torri di Quartesolo presenta Free Gunslingers, una serata tutta da vivere con menù speciale e l'energia del vero country. Prenota il tuo tavolo allo 044 180 1396 e segui Osteria al Maraneo sui social.
6: Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego via Asiago 32 e su igmotoroil.it.
7: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

0: avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
1: Quest'estate scegli un costume che ti faccia sentire davvero bene. Da Sanitaria Ezzelina, ampia scelta di costumi mare e abbigliamento da spiaggia, anche con vestibilità dedicate e sostegno extra. Con i saldi fino al 50%, è il momento giusto per rinnovare il tuo stile. Sanitaria Ezzelina, a Romano d'Ezzelino. Info sanitariaezzelina.it.
2: C'è chi aspetta che si accenda una spia.
3: E chi preferisce arrivare prima?
2: Un controllo periodico richiede pochi minuti e può fare una grande differenza.
3: Franzoso Auto Service a Montebelluna. Manutenzioni, riparazioni e auto sostitutiva.
2: Ci prendiamo cura della tua auto.
3: Info su franzosoautoservice.it.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Vieni anche tu insieme a me.
2: Acquestate in famiglia con più calma. Scegli un giorno feriale, piscine, idroscivoli, giochi per bambini e aree picnic nel verde. Biglietti su acquestate.it. Acquestate, il parco acquatico annuale. Venezia.

0: a Radio Gelosa. Sono le 21. Radio
1: Gelosa. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
3: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
2: Commercialeidraulica.it.
4: Devi traslocare o partire? Con Nori Rent. Noleggi furgoni per merci o per moto, attrezzature incluse e minivan 9 posti anche auto. 391-703-7925 o norirent.com.
5: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso. Io a Castelfranco.
6: Io a Oderzo.
7: Io a Valdobbiadene.
8: Io a Mogliano. A
9: Vittebello. Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.

0: zii, Cocca, Olly e tanti altri, tutti a metà prezzo.
1: Solo da Nico Abbigliamento Calzature
0: e su nico.it.
2: In un istante tutto può cambiare, un impatto e la tua serenità sembra svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticard.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
3: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
4: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
5: Io vivo per questo.
4: 900, un decennio di musica.

0: Ogni sera Radio Gelosa ti riporta nei mitici anni 90.
1: Questo è un team con cui si può lavorare.
0: 900, i 100 brani più famosi degli anni 90.
2: Ci divertiamo un po'?

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
4: Non lo sai! Fino al 24 luglio fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
3: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
4: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
5: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura. E lo dicono le recensioni, 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group, a San Giorgio in Bosco, infissimodernigroup.it.
6: Alzatevi tutti dal divano, c'è la sagra di San Gaetano.
7: Quella del famoso coniglio allo spiedo.
6: Due aree spettacolo, liscio e giovani. Il 24 luglio, Country Tour DJ.
7: Il 25, Suonami Band.
6: Il 26, Guzzinati ed Enrica Pepe. Ospite, Fiorenzo Tassinari.
7: Il 27, Mary Maffeis.
6: Il 28, Matteo Bensi.
7: Il 29, Anna Maria Allegretti.
6: Dal 24 al 29 luglio, sagra di San Gaetano a Poiana di Grisignano di Zocco, a 2 chilometri dall'uscita autostradale.
7: Sponsor termoidraulica Gottardo di Grisignano di Zocco.
8: Questa estate Vicenza diventa un grande palcoscenico a cielo aperto. Dal 19 al 30 agosto torna Be Popular, il piccolo festival di teatro popolare giunto alla 10ª edizione. Spettacoli, concerti, incontri, libri e grandi protagonisti della scena italiana con il debutto nazionale del nuovo spettacolo di Stivalaccio Teatro, Scaramuccia, una commedia dell'arte. Acquista subito i biglietti e scopri il programma completo su bepopular.net.
9: La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: respiro profondo.
1: Nostalgia per gli anni 90?
2: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
1: Novecento.

0: Basta!
1: Nonno, ancora problemi con internet?
0: Non ne capisco niente, nessuno mi aiuta, nessuno risponde.
1: Fai come me, scegli Springo, l'operatore veneto che risponde sempre. Hanno fatto tutto loro, nuovo contratto, sopralluogo, installazione e gestione del vecchio impianto.
0: Tu sì che sei Springo!
2: Internet Springo, la soluzione giusta. Adrenalina, lo stile e il trend dell'estetica che non ti aspettavi. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. E se non ci conosci ancora, Adrenalina.
3: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Cos'è? Un caffè?
7: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
6: È il caffè salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
7: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
8: Negli anni 90 si ballava questa musica.

La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: Radio Gerusa sono le 22 e 3 minuti. Radio
1: Gerusa. Dalle montagne di Asiago nasce il gusto autentico del miele. È antica apicoltura Caberlaba, dove l'arte dell'apicoltura si tramanda di generazione in generazione. Produzione e vendita di miele 100% italiano, ma anche pappa reale, polline, propolis e l'ape cosmetica, la linea naturale di produzione propria per viso e corpo. Antica apicoltura Caberlaba, solo il meglio delle api. Ad Asiago, località Caberlaba e su apicolturacaberlaba.com.
2: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
3: Oggi è una giornata tutta per me. Yoga, skincare, un po' di decluttering e controllo dell'auto. Self-care per me e Franzoso per la mia auto. Franzoso Autoservice a Montebelluna mantiene in forma la tua auto con controlli, manutenzioni, riparazioni e auto sostitutiva. Franzoso Autoservice, ci prendiamo cura della tua auto. Info su franzosoautoservice.it.
4: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, per luglio e agosto, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica osteria Al Garibaldino, vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 83 06 41.

0: zii, cocca, Olly e tanti altri, tutti a metà prezzo.
1: Solo da Nico Abbigliamento Calzature
0: e su nico.it.
2: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
3: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
4: Io vivo per questo.
3: 900, un decennio di musica.

inside out. La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre, sempre. Radio Gelosa.
1: Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche in tanti modelli su misura per ogni esigenza a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
2: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese. Via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
3: 8 case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupari, nei social e su 8case.it.
4: Vuoi unire il benessere del sonno a un grande risparmio?
5: Approfittane subito. Da Desiderio Materassi. Promozione straordinaria a doppio sconto.
3: Su tutti i solo referente. 8 case a San Martino di Lupari. Nei social e su 8case.it.
4: Vuoi unire il benessere del sonno a un grande risparmio?
5: Approfittane subito. Da Desiderio Materassi. Promozione straordinaria a doppio sconto.
4: Su tutti i materassi, reti ad oghe e poltrone relax. C'è il

0: cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
1: Bambini, c'è il gelato? Bambini, c'è il gelato Latte Busche!
2: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione dell'arte del gelato.
3: Fate un respiro profondo.
4: Nostalgia per gli anni 90.
5: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
4: 900. Su Gelosa, i brani di un'epoca.

0: sconto in fattura? Da Evolved Group, sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group, a Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
1: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
2: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
1: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
3: Impronta Sport, lascia il tuo segno. A Villorba Treviso.
4: Alzatevi tutti dal divano, c'è la sagra di San Gaetano.
5: Quella del famoso coniglio allo spiedo.
4: Due aree spettacolo, liscio e giovani. Il 24 luglio. Luglio Country Tour DJ.
5: Il 25 Suonami Band.
4: Il 26 Guzzinati ed Enrica Pepe. Ospite Fiorenzo Tassinari.
5: Il 27 Mary Maffeis.
4: Il 28 Matteo Bensi.
5: Il 29 Anna Maria Allegretti.
4: Dal 24 al 29 luglio Sagra di San Gaetano a Poiana di Grisignano di Zocco, a 2 chilometri dall'uscita autostradale.
5: Sponsor Carmoidraulica Gottardo di Grisignano di Zocco.
6: Questa estate Vicenza diventa un grande palcoscenico a cielo aperto. Dal 19 al 30 agosto torna Be Popular, il piccolo festival di teatro popolare giunto alla 10ª edizione. Spettacoli, concerti, incontri, libri e grandi protagonisti della scena italiana con il debutto nazionale del nuovo spettacolo di Stivalaccio Teatro, Scaramuccia, una commedia dell'arte. Acquista subito i biglietti e scopri il programma completo su bepopular.net.
7: Se c'eri lo ricordi, se non c'eri lo conosci.
8: Non più ormai.
7: 900, gli anni 90 in musica.

La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: Dalla pop alla dance.
1: Molto americana.
2: Cazzo sì!
0: 900, tanti brani, un'epoca. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: 900. Un'ora con i brani pop e dance più famosi degli anni 90 ti aspetta domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.
2: Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
3: A Radio Gelosa sono le 23 e un minuto. Radio
4: Gelosa. Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
5: Non lo sai! Fino al 24 luglio fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
4: Cosa?
5: Corri che ci andiamo anche noi! Info e punti vendita aderenti su despar.it.
6: Si avvicina l'estate! Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
7: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
8: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
7: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
8: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
9: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Gelosa. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: Che radio ascolti? Tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, ovvio.
2: Ciao Gigi, sei ancora malconcio dopo l'incidente?
3: Fratture e burocrazia, un incubo.
2: Fatti aiutare, c'è Studio RD per un rapido recupero sia fisico che del risarcimento.
3: Studio RD, quello a Vicenza.
2: Esatto, in Viale Trieste 221. Chiamali 0444 042209.
4: Allora, come sto?
5: Amo, una favola, ti sta da Dio.
4: Da RD me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
5: E se serve un ritocco anche dopo?
4: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
6: Fino al 27 luglio la Proloco di Scorsè Venezia vi invita ad una nuova edizione della Festa del Pomodoro. Cappella di Scorsè si animerà con stand gastronomici, mostre di prodotti agricoli locali, musica dal vivo, eventi sportivi e sfilate auto, moto e trattori. Seguiteci sulla pagina Facebook e Instagram ufficiale della Festa del Pomodoro di Cappella di Scorsè Venezia.
7: Cos'è? Un caffè?
8: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
7: È il caffè salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
9: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Radio Gelosa ti riporta al 1998.
1: Insomma, è un momento molto importante perché stiamo per presentare un gruppo che per la prima volta si esibisce su un palcoscenico italiano.
2: Tra l'altro la stampa inglese parla benissimo di loro e dice che sarà la prossima band del futuro, proprio la vera band del futuro. Ti vedo un po' strano, no? È una cosa...
1: Ci vogliamo presentare perché i nostri amici italiani qui sono impazienti di sentirli. Ok, allora...
2: La canzone Say It Once.
1: Gli Ultra!

0: Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
1: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
2: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
1: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
2: Impronta Sport, lascia il tuo segno a Villorba Treviso.
3: C'è chi aspetta che si accenda una spia.
2: E chi preferisce arrivare prima?
3: Un controllo periodico richiede pochi minuti e può fare una grande differenza.
2: Franzoso Autoservice a Montebelluna. Manutenzioni, riparazioni e autosostitutiva.
3: Ci prendiamo cura della tua auto.
2: Info su franzosoautoservice.it. Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
4: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
2: Commercialeidraulica.it.
5: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso. Io a Castelfranco.
2: Io a Oderzo.
6: Io a Valdobbiadene.
7: Io a Mogliano.
8: Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.

90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.

0: Un'altra cosa,
1: basta.
0: No, volevo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire legalizzala.
2: Radio Gelosa.
3: Radio Gelosa
2: 80-90.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa